che quando c'ero io la colpa è sua. Il ritmo bilanciato del suo passo